0: Ultimo c'ha due tonsille così, la canzone romantica, l'ultima per la stagione estiva 2026 che ci porta ai saluti. Vi auguro il buon fine settimana, anche se vi attendo domani mattina a partire dalle 7 fino alle 11. Vi lascio con Luca Lazzari.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
4: Zanutta, una casa da vivere.
6: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Radio Padova News.
1: Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo la sigla in remoto al protocollo di intesa che prevede 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo. L'intesa tra Stati Uniti e Iran è una doccia fredda per Netanyahu e gli obiettivi di Israele, dicono gli osservatori. Niente tregua in Libano, almeno 16 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Giorno della seconda prova scritta per l'esame di maturità, oltre mezzo milione di studenti alle prese con gli esami diversi per ogni indirizzo, al classico versione di latino di quintiliano, istituzio oratoria. Weekend del solstizio d'estate con un clima tra torrido e afoso sulla penisola, oggi temperature ancora in salita. Il bollettino diramato dal Ministero della Salute indica bollino arancione per 8 città, altre 14 sono in giallo, domani bollino rosso per Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, che chiudono la serie finale sul 3-1.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.
4: Su Radio Padova, tempo reale con Luca Lazzari.

Inizio dell'estate sempre all'insegna di Antonello Venditti, ieri la notte prima degli esami, oggi Lilli e Antonello Venditti che non si ferma mai, un disco nuovo che si intitola Daje e poi una serie di concerti in giro per tutta l'Italia, partirà il 7 di luglio da Bardonecchia, poi il 15 di luglio sarà dalle nostre parti a Bibione e ancora Castellammare del Golfo, Termoli, insomma tantissimi luoghi nei quali sarà protagonista come Castiglioncello, Ostuni, Matera, ma andando per ordine il 22 di giugno partirà dalla sua Roma. Insomma, Antonello Venditti sempre, sempre molto protagonista delle estati italiane, non solo con la sua musica, l'abbiamo ritrovato su Radio Padova Ritmo Italiano con un classico per lui che si intitola Lilli. Benvenuti da Luca Lazzari, vi ricordo il nostro numero 328 319 8000, segnatelo dalle vostre, sul vostro smartphone, perché dal lunedì prossimo vi servirà per giocare con noi, perché per tutta estate vi regaleremo la possibilità di vivere una giornata alla Astoria Beach di Sottomarina, come abbiamo fatto anche gli anni scorsi. Gli amici di Astoria sono sempre con noi durante l'estate. La nostra musica nuova, adesso ci sono anche Clara e San Giovanni, questa è Le Ragazze.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi venerdì 19 giugno 2026. La vostra natura forte e coraggiosa, esaltata dalla luna positiva, fatica ad esprimersi a causa della dissonanza di Mercurio, tuttavia ci sono buone probabilità per il futuro, quindi voto 7. Toro, Marte, sempre nel segno, favorisce la determinazione, utile per raggiungere i vostri obiettivi quasi senza faticare. Bene il lavoro, nel pomeriggio la luna positiva renderà meno nervosa i rapporti affettivi, quindi voto 7+. Gemelli, la mattinata sarà la parte migliore di oggi, visto che potrete contare sul sostegno della luna. In seguito cercate di non perdere la concentrazione. 8- il vostro voto. Cancro, Mercurio e Giove nel segno vi rendono disinvolti negli affari e con il passare delle ore la luna, guardandovi benevolmente, favorirà un costruttivo dialogo familiare. Voto 8. Leone, sostenuti dalla luna nel segno, vivrete una buona mattinata per il lavoro e anche la vita affettiva ne trarrà benefici nonostante i probabili disturbi di Marte ostile. Voto 7+. Vergine, le vostre prospettive sono in costante crescita grazie ad alcune stelle amiche. L'arrivo nel pomeriggio della luna nel segno vi donerà intuizioni interessanti da utilizzare anche in chiave futura. Voto 8. Bilancia, la quadratura di Mercurio potrebbe anche oggi mettervi in difficoltà negli affari o in questioni che riguardano il patrimonio, quindi siate cauti e riflessivi. Bene in compenso la vita affettiva, il voto è 7. Scorpione, le stelle amiche, ovvero Mercurio e Giove, rendono il vostro impegno prolifico in ambito professionale, ma cercate di dedicarvi di più e meglio dei rapporti familiari che, grazie allo spostamento della luna in un segno congeniale, potrebbero essere meno tesi. Voto 7. Sagittario, la luna oggi vi mostrerà due volti ed una mattinata ricca di possibilità seguirà un pomeriggio non del tutto dinamico. Voto 8-. Capricorno, cercate di spendere le vostre molte energie in modo mirato, così da non sprecarle. Serata per lo svago o il relax con il voto 7. Acquario, la sfera affettiva vi procura qualche problema che però non dovrà distrarvi dagli obiettivi che gli affari hanno in serbo per voi. Rifletteteci con il voto 7. Pesci, sarà importante oggi non perdere la concentrazione, dal momento che nel corso delle ore potreste subire i capricci della luna dissonante. Siate vigili ed energici e voto 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Amore Necca, Radio Padova, 9:20, buona mattinata. Tra poco aggiorniamo la situazione del traffico a nord-est e vi daremo anche qualche notizia stranissima in merito ai mondiali di calcio.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: buonissime così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni qui.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale di Mestre permangono code per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Rallentamenti poi sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 segnalato un veicolo incidentato tra Redipuglia e barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di competenza autostrada del Brennero, code per un incidente tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.

Delia e Fiat 131 a Radio Padova, Rum e Cioccolata, 9:30. Adesso parliamo di mondiali, non di calcio in senso stretto, ma di tutto quello che ci ruota intorno, perché ci sono delle notizie che a noi italiani fanno sorridere. Ad esempio, un telecronista turco ha scambiato per 4 minuti durante la telecronaca l'Iran con la Nuova Zelanda e è stato sospeso fino a fine mondiali. Insomma, in Turchia da questo punto di vista non scherzano. Mentre una TV americana ha dovuto spiegare che Messi non gioca con la nazionale americana perché è argentino. Cosa era successo? I tifosi dell'Inter Miami, che è la sua squadra di club dove gioca negli Stati Uniti, non avevano capito perché non giocasse con gli USA. Hanno detto: ma come, quello gioca da noi, non gioca per la nostra nazionale? Hanno dovuto spiegargli come funziona il concetto delle nazionalità. Infine ce n'è un'altra che fa veramente riflettere su quello che è l'atteggiamento degli americani rispetto al calcio, al soccer come lo chiamano loro, perché durante le partite si vedono che ci sono delle zone, degli stadi che sono vuote. Allora qualcuno ha pensato che non avessero venduto biglietti. La FIFA ha risposto che i biglietti sono stati venduti, ma spesso le persone che vanno a vedere queste partite a causa del caldo oppure dei centri commerciali annessi agli stadi preferiscono farsi un giretto al centro commerciale, al ristorante, approfittando del biglietto. Magari si guardano solamente 5-10 minuti di partita e poi si godono il resto della giornata in altra maniera. Questo proprio per darvi un'idea: dalle nostre parti una cosa del genere non potrebbe mai accadere, perché abbiamo una mentalità che si basa molto sul tifo, sulla passione per la squadra, e quindi dal primo all'ultimo minuto la vogliamo vedere. Insomma, è un atteggiamento diverso. Se questa notizia fosse veramente confermata, come sta arrivando da più parti, effettivamente insomma ci farebbe capire che gli Stati Uniti, per quanto riguarda lo sport in generale, ma anche per quanto riguarda il calcio in particolare, sono veramente un altro mondo, un altro atteggiamento. Buona mattinata, benvenuti. Radio Padova suona musica nuova con Cioffi e Noemi, e questa è Farfalle nello stomaco.

Baby Kay e Giusy Ferreri insieme a Roma Bangkok su Radio Padova. Sono le 9:37. Buona giornata, bentrovati con la nostra musica, il ritmo dell'estate. Ci sono successi da scoprire, ci terranno compagnia per le prossime settimane. Questa è di Maninni, si intitola Adesso, ciao bella.

0: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
12: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerà.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

0: così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
8: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

0: Radio Padova News.
1: Dopo l'inferno di bombe piovuto dalla scorsa notte sul Libano, Israele ed Hezbollah avrebbero concordato un cessate il fuoco che sarebbe già entrato in vigore, lo riferisce alla Reuters un ufficiale statunitense. USA-Iran rinviata la cerimonia in programma a Lucerna per la firma in presenza del memorandum, a pesare probabilmente l'aggravarsi dell'offensiva israeliana in Libano. Piena solidarietà di Mattarella a Giorgia Meloni dopo le frasi di Trump. Una foto con lei al vertice di Vian. Mi ha supplicato, aveva detto il tycoon. Io e l'Italia non abbiamo mai implorato, la replica di Meloni. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte oggi fino a 37 gradi, bollino arancione per 8 capoluoghi. Il mondo del calcio piange Igor Protti, ex bomber di Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina, domani dalle 18 la salma sarà allo stadio Picchi di Livorno. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova. Yeah!

Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16:06, buon pomeriggio. Noi così arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima è di Pinguini Tattici Nucleari, si intitola Sorry, Scusa, Lo Siento.

Stessa direzione, 16 e 16 minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, era l'ultima delle tre canzoni in fila. Collaborazione di queste ultime settimane, quella tra Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica. Scende la notte.

0: altro che l'uso.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
7: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. A causa di un incidente sulla A23 Palmanova a Tarvisio si viaggia con la corsia di marcia chiusa tra il bivio per la A4 e Udine Nord in direzione del confine di Stato. Segnaliamo un incidente anche sulla A4 Venezia Trieste presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso Trieste, in un tratto già interessato dal traffico intenso tra Re di Puglia e la stessa barriera. Traffico intenso invece sulla Brescia-Padova, dove si verificano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia, mentre verso Milano tra Somma Campagna e Brescia Est e tra Verona Est ed il bivio per la A22. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Emma con Arcomi era Vacci Piano nel pomeriggio di Radio Padova a Ritmo Italiano. Per un attimo bar dello sport, apriamo la parentesi dedicata ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Tra l'altro quest'ultimo, proprio il Messico, è la prima squadra a guadagnarsi il passaggio del turno avendo battuto la Corea per 1-0. Il programma di oggi prevede alle 21 Stati Uniti e Australia, poi notte piuttosto intensa, a mezzanotte Scozia Marocco, torna in campo il Brasile di Carletto Ancelotti che deve fare qualcosa di più contro Haiti alle 2:30 della notte, alle 5 del mattino si gioca Turchia-Paraguay e poi il fine settimana sarà incredibilmente ricco di match ai mondiali 2026. 16:33, come va? Spero per voi che tutto stia procedendo piuttosto bene. Sentiamo Biagio Antonacci nei prossimi minuti. La sua nuova canzone, quella che si intitola You and Me.

0: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio Padova.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Radio Padova Meteo.
19: Un saluto agli amici ascoltatori di Radio Padova, da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Un campo di alta pressione di matrice subtropicale interessa gran parte dell'Europa centro-occidentale, provocando un'ondata di calore che coinvolge anche il nord Italia. Infatti nel fine settimana avremo ancora condizioni di stabilità e sole prevalente sul Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, con qualche isolato temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Dolomiti, ma la nota saliente sarà il caldo, che sarà sempre piuttosto intenso, con picchi anche di 35-37 gradi localmente sulle pianure più interne, mentre lungo la costa non andremo oltre i 30-32 gradi, ma qui con afa che si farà sentire specie dopo il tramonto. La tendenza vedrà una situazione di stabilità che tenderà a prolungarsi anche nel corso della prossima settimana, ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.
18: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Come se non fosse stato mai amore, canzone ad alto tasso glicemico, era Laura Pausini su Radio Padova al Ritmo Italiano, l'ultima delle bellissime a 6 minuti dalle 17. Noi arriviamo così ai saluti. Con me Maurizio Modica, appuntamento anche in pieno fine settimana. Ci sentiremo domenica mattina a partire dalle 7 per Buongiorno Amici nella versione domenicale, ma già anche domani in tarda mattinata a partire dalle 11. Voi cercate di trascorrere un sereno fine settimana e un bel pomeriggio per oggi. Per quel che ne rimane, tra poco sarete con Franco Ghirardello che vi accompagna fino a sera con Sì Viaggiare. Ora Malika Ayane, una possibilità.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
4: Sì, chiaro.
3: Sì? E cosa ho detto?
4: Comodini, luci LED. Bergamin.
5: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
7: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Wow!
11: Ma qua è tutto sotto sopra!
10: Che figata!
12: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Padova News.
1: Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano nonostante alcune fonti stampa riferiscano di un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah mediato da USA e Qatar. Decine le vittime tra morti e feriti. 11 morti nei raid russi su varie regioni ucraine, lo denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. Trasferita dalla terapia intensiva ad altro reparto dell'ospedale di Vigevano, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, che mercoledì ha tentato il suicidio, non è in pericolo di vita. Sabbia, conchiglie e ciottoli per 4 tonnellate, il materiale prelevato illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovato nei bagagli dei vacanzieri in 2 anni di controlli all'aeroporto di Olbia, lo rende noto l'ENAC. Al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale propone 4 gare del secondo turno della fase a gironi, grande attesa per il Brasile che dopo il pari all'esordio con il Marocco affronta Haiti, USA, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay le altre gare. Da Laura Supino, buona serata.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Così viaggiare, la canzone che dà anche titolo al nostro programma, Lucio Battisti, naturalmente che l'ha cantata e da un po' di tempo naturalmente noi la ricordiamo con una delle canzoni più belle in assoluto, poi il testo come sempre di Mogol, una accoppiata davvero vincente, no, della nostra musica italiana. Benvenuti, siete su Radio Padova, sono le 18:08, sono Franco Ghirardello, vi porterò fino alle 20 di questo venerdì insieme. Ora c'è Raff, una novità, Pazzi Stupidi Ragazzi.

canzone estiva, c'era Annalisa qui su Radio Padova. Tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico sulle nostre autostrade del Veneto. Poi preparate anche l'agenda, perché come sempre vi diamo le giuste istruzioni con gusto e cultura. L'appuntamento che va in onda tutti i giorni alle 18.30, quindi vi diamo una dritta da segnare in agenda. E ormai ci siamo, il weekend è qui, è alle porte. Ci sentiamo Elisa, quindi bellissima questa novità su Radio Padova.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Situazione di traffico intenso sulla Brescia-Padova, si verificano in direzione Venezia rallentamenti tra Brescia-Ovest e Desenzano e tra Somma-Campagna e Verona-Sud. Traffico sostenuto per chi viaggia verso Trieste e anche sulla Padova-Venezia con code tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre e sulla stessa tangenziale dove si viaggia a rilento tra Terraio ed il Bivio per la A27. Vi informiamo inoltre che dalle ore 21.30 di stasera alle ore 8 di domani mattina sabato 20 giugno verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea per chi proviene da Padova per attività di manutenzione. Come uscita alternativa si consiglia Martellago Scorsè. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche su canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Posto e Cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Domani sera, sabato 20 giugno, a Boretto, sulle rive del Po, arriva Piro Po al Lido Po. Sentite, sembra un gioco di parole. La serata inizia con una schiaccolata sul fiume, prosegue con artisti di strada e food truck e culmina alle 23 con uno spettacolo piromusicale di luci e fuoco sull'acqua. Ecco, l'unione tra paesaggio fluviale e festa a renderlo veramente speciale. Si arriva per passare una serata all'aperto e ci si ritrova dentro un'atmosfera quasi da piccola notte bianca sul fiume. Il Po di sera ha un fascino tutto suo e quando si accendono le fiaccole e i riflettori il paesaggio si trasforma in uno scenario naturale bellissimo. Artisti di strada, cibo da asporto, comunità che si ritrova lungo la riva che costruiscono una serata senza costrizioni dove ognuno trova il proprio ritmo, quindi da segnare. Piro Po, Boretto, domani sera.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Per tutti gli amici che ieri sera si sono sfogati, hanno cantato tutte le canzoni allo Stadio Ganeo di Padova, abbiamo riascoltato Indietro di Tiziano Ferro ed erano le nostre bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra poco un altro giro di news con la nostra redazione, prima c'è J-Ax.
1: 1, 2, go!

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Padova. Su Radio Padova, canzoni d'amore.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Radio Padova, stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Calma, non può esserci nell'amore, perché quel che si è ottenuto è sempre solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. Marcel Proust.

0: Radio Padova.
1: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.

Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati, un saluto a tutti voi. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo del passante di Mestre. Dalle 21.30 di oggi, venerdì 19 giugno, alle 8 di sabato 20 giugno, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea in direzione Trieste a causa di lavori. L'uscita alternativa è quella di Martellago-Scorzè. Dalle ore 21.30 di domenica 21 giugno alle 5.30 di lunedì 22 giugno sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la 4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste a causa di lavori. Come uscita alternativa è possibile utilizzare Padova Est. Parliamo della 4 del casello di Vicenza Ovest, verrà chiuso dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina in uscita provenendo da Milano a causa di lavori. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia Trieste potete scaricare la app gratuita Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro buon viaggio, guidate con prudenza.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai.
2: Il mio sempre, inquietudine.

0: il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.
4: Oye, come va? Ho smesso quel bel vento

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Questa è Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: È l'una e quattro minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Esista lei, ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: ehi Google, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che

sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.